quando correva il Novecento le grandi gare di Moccassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galvanico. Dicono che si è

entusiasmati. La paglia volteggiava nell'aria gialla, più su del regno delle aquile, dove l'aereo scintilla. L'aereo scintillava come gli occhi